0: sono io, sono buona gente, come sempre, singere, c'è per tagliarmi.
1: De mar a cordillera. Te acompaña Radio Nahuelbuta en primavera.